0: Buongiorno Efelia, mi dà la gin?
1: Buongiorno Efelia, ma corulile. Mi contengo non mi na corulile na quando fu. Mi fichi l'unia a onde. Quando chiamo a conza, non si dice che è un grandano.
0: Direi che è un tinene, non è con i classi di tinene.
1: E come mangia che è di stare in un
0: Good thing, Elimina. Mission and a show.
1: Can you mind by three?
0: Ciao, ciao.

0: yamkela msetenga mfukeni hoyo hoyo au sheni
1: oh sire
0: nibola naman
1: ya no buya ka busy
0: mhm
1: anta kombera mkwiru atiko inkwalo itika kushala michumu ya makunduta duvidosa iria kuyiriwa yativeka ya mapriso e quando anche ti scuota con pomba uivi se la vai io a hai cuo famba ya dammi sumo ya liani come vai ti risa o savisa ma è ne inga sciavi fanno cuna uno fune e qua quelle che la vanno una uena occupa inga sciavi mi sumo lei ti va a cosa mi sumo lei io gli guardi guarda se sarà mi sumo uno bu mu kombele fatura anyima kolana na kombela rivaleri skuva a programa na wedes
0: kan mambo itlangelini
1: yeah
0: 6:54 minutos e Radio Moçambique em sua provincial de Maputo oi oi oi ni bola na man
2: ai sira mana zaki
0: tata na mwambe minjani
2: ikona mara jogana
0: ngini ningana make
2: ah abar lek samsekile ka khongolo
0: mm
2: ubona wo moya wo tshutla ka simangana kuba hetsa kwa kungunya hi December
0: u siya nga phedla ndlala
2: majeta sita sa ka sala mara jogana sina ta wo tshoka hinkwaso
0: a xinge swipfumeleli xikwembu lexi mm
2: ah ni lavela wena a zikile a gamulela zikile
0: and mom
2: nibangana vata dzinkwa na vatiri vata dzinkwa kana mam manje kuti ulaina
0: ciao ciao
2: ciao

0: no sule ya che che che che navala che che che che navala
1: wa
0: mbuba mbuba